più minimi. Cerca della vita i suoi perché. E stanotte mi ha portato via con sé. Tu sei negli anni veri.